0: reigns supreme.
1: Tibisi, to tuni le dodo, dodo.
2: Ilu le bo temi, e gbadun mi.